la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attento in bellaccio. Vedrete di tonio tremar la carcassa.